0: Tuwala mwusichi. Mwusichi. Changwa nyuma kwa kusatua linga eni. Ratu basubia. Tubagali za vili unji dati izo. Nenga tuwa tuwagala nyuma kumeo.
1: Ababuze.
0: Mumateka. Ababuze. Tuwa tuwagala nyuma kumeo waka.
2: Wana suzi simitakede.
0: Chichi.
2: Ogambia agent ainzo kwa galanga wa Netherlands. Bano basa gadeo. Ngaba agent mbe baba tutemu bya bulungi
0: agent naba chikoze mu
2: bucha baba atorose mu nkamba
0: ngoke baba atorose
1: batorose babuze
0: ngabe ugane timu ye bwanga
1: ndo kudda
0: sino kudda
2: mateka
0: chenda
2: kudda bwangara
0: akuchime
1: akuchime kampala
2: boru amuli derefoot nabe na kwatensa
1: we gara of course, we got it to 12 when you Zanyo, Kubana, Foka, Vasu, Kubanga, Wagen, and Wakba Denti.
0: Hira, Foka, Vasu, what you saga, and now the day, Abandonga Baba Nina, no let the Koman or more, Kubagan, a good team, and Reserva Day, Alfred, Gamba, Gamba, about Manya, Tibagano, you know, Jarita, Jat will be to Fenokubera Bedita, Nokubera Abadamuzaba Semba, until Muntua Kula Mula. So, mwenzi wanoza njiza kumuwa advisinga, eno message agenda wa pasanyi wana wa tricky ya wagenda Commonwealth Games. Wabatu wagenze masu na kubina ntuwa koze burunja, no, lugendo lucha ina, lucha agenda masu. Abu Christopher Fako, yujukira kuwa no, miaka sini nji mjukira Joshua Cheptegei, mumpake zaidi waneza World Championship, zaidi wane Kampala.
1: Mwenye ya.
0: Uyakule mbila abantu, mwana mjukira, uyakule mbila abantu, na kunegesiba.
1: Kunegesiba kusawo.
0: Kunegesiba, mwendewa mwitako, ngatakanda miga. Nibamu itako bantubamu jibaya Joshua Cheptegei. Aba kubanti tia tege ila chirubi ilu wache. Nabanga ya wili za bantu yali kume kweje misinde. Na ye tuwali waka na mtunebitabuka na mule nzimuto. Tia kubamu mainasi garanga chesinge chiroto. Chikatina mtujabawa lugero wa Cheptegei. Mbamu kopa. Katiba na abantu mwenye ya bagenze masu no boge ya anti mwari meduwa mwako ze mti mgeende masu no kubasu wa zokubanga mchi asoburo kubira kubia mchusa masu ya message yange nenga general team ya fe sina manya team ya misindu ya performance general yu na yuna na yenze gambi team yange ya nkuzo burunji ya badi ya basketball gazala team ya bachara ya 3x3 ya sinzo kubira anti chinkoli ya burunji basi no mwawo yomuuzi yotuta nyoku banga tuangu ya midali tuta nyoku banga tuangu ni of course na ya badaa subiru ngeji ya badaa gena masu no kutambula subira kubira kucha ta surprise nze kubade ba mugobera ninga kuwanga kubira against masino kwa chibero kweta silver medal iwaka twenza buta mentioning
1: awe gadi wa lero
0: kaji
1: eh afuka lero gadi ya chisawe tesiba je agenda kujja lero bayo noza 3 by 3 twali ya jisubira kubanga leta mudali kuongeri basketball jadas ya tabla
0: nebo tunudia mu kumanyi tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Nse ziriyo ne relationship za zone basketball.
1: Mm.
0: Wanga mzanyo mpia mu Commonwealth. Ali, test against Banafu. Competition ya finances za nya basketball monsio na niza bade mkono of games ate udo gamba mundi tutuwale tukwayo tu deserving o kole ichira wakubasa si changu kuangula
1: mbaleo kuchikula na kujiwa wala
0: tiri ya uro
1: mbaleo kubikonde nga tutuwa kubanga tuvao Achibine chibadde chikwembe.